0: Radio Easy Rock in the night. Radio Easy Rock.
1: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
0: Radio Easy Rock.

0: single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Radio Easy Rock.

0: sulle Alpi settentrionali, possibilità anche di qualche acquazzone o temporale tra Alto Adige, Dolomiti, Cadore e Carnia. Poi con il passare dei giorni queste correnti atlantiche riusciranno a interessare maggiormente l'Italia e porteranno maggiore instabilità, specie da mercoledì, con un calo delle temperature. Per tutti i dettagli rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
1: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
2: Questo è The Alarm Rock Show su Radio Easy Rock con Nino Carollo.

Crazy Little Thing Called Love, i Queen su Radio Easy Rock. Buongiorno ancora, qui è lo Zonino, eccomi qui, sono Nino Carollo, vi porterò in The Alarm Rock Show fino alle ore 9, come accade del resto tutte le mattine. Siamo qui dal lunedì al venerdì a farci compagnia con il rock and roll. Adesso andiamo indietro nel tempo però, perché troviamo il vecchio e buon Robert Smith che usciva dal tunnel. Dal tunnel delle dipendenze, perché dopo la virata di quell'album The Top, disco che ha sancito la fine del buio per lui e l'arrivo inaspettato di luce e colori, dopo aver lottato contro la sua grave dipendenza dalle droghe ed essere uscito da uno strano periodo di transizione in cui lavorava praticamente come un artista solista per entrare in uno dei periodi più prolifici per i Cure, eccolo qui, riemergere, ritornare. The Head on the Door, siamo nel 1985, meravigliosi, splendidi ma incredibilmente direi solari, The Cure, e questa è la loro In Between Days.

0: Martini mi fazzo qui e quando il giovane Matt Berringer è abbastanza imbufalito con il pianeta e inveisce, quindi insulta un po' tutti, ecco, ma soprattutto ce l'ha col creatore, perché non si può vivere in quel modo, troppo famoso, troppa popolarità, vorrebbe vivere magari una vita più morigerata, no? Fanno sempre così i grandi artisti e le grandi star. Vabbè, la vita sotto i riflettori porta anche a queste frustrazioni, a questa alienazione, ma lo sappiamo che poi tutto passa. Coraggio, Matt Berringer, sei tutti noi. Mamma mia, ma si può scrivere una canzone così? Ma io non lo so. Sono le 7:12 minuti. Io invece so che c'è gente normale che a quest'ora del mattino è pronta ad affrontare una lunga settimana di lavoro e magari sta già viaggiando. E allora, se siete al volante, tra poco vi aggiorneremo sulla viabilità autostradale.
1: Radio Easy Rock.

0: Sotto costo è O. La signora l'ha già detto tutti.
1: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sotto costo. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da EO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
0: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
2: Ecco, è successo. E ora che si fa?
3: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
0: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
4: Chi sceglie Industrial Cars sa di poter contare su un partner per il proprio business.
5: Industrial Cars è consulenza e vendita.
4: Industrial Cars è assistenza e affidabilità.
5: È centro usato di qualità e noleggio.
4: È magazzino ricambi originali e un network di officine autorizzate.
5: Industrial Cars, l'eccellenza per il trasporto industriale pesante, medio e veicoli commerciali.
4: Scopri Industrial Cars nelle nostre sedi o su industrialcars.it.
6: Quest'anno con il tuo 5 per 1000 aiuterai concretamente la ricerca e tutti i nostri piccoli pazienti. Scrivi il codice fiscale dell'ospedale materno infantile Burlo Garofalo nella casella del finanziamento della ricerca sanitaria. Lo trovi sul sito burlo.trieste.it.
7: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.
8: Fai la spesa al Tulipano e ricevi un buono sconto da 10 euro spendibile nel reparto igiene persona, detersivi e pulizia casa. Il Tulipano, lo specialista di bellezza per te e la tua casa.

0: viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona giornata a tutti voi. Traffico scorrevole al momento lungo le autostrade del Nord-Est. Anticipiamo che sulla 4 Brescia-Padova, dalle 21 di questa sera fino alle 6 di domani mattina, verrà chiuso lo svincolo di Vicenza Est in entrata in direzione Venezia. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
3: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Questi erano i Clash su Radio Easy Rock. Le nostre band ambassador sono in giro, ragazzi, mi raccomando. Intanto stasera c'è un appuntamento speciale con Radio Easy Rock Live all'ultima tappa del Weekend Rock di Perarolo di Vigonza, e ho un messaggio per voi da parte del frontman della band che suonerà questa sera. A te, Nico, dei The White Tape, tutto a tuo il microfono, facci sognare.
1: Buongiorno Nino, buongiorno Easy Rockers. Questa sera ultimo live open air dell'anno in quel di Perarolo di Vigonza, Padova. Due settimane prima dell'avvio del nostro secondo Euro Tour, che quest'anno ci porterà in Slovenia, Bosnia, Repubblica Ceca, Germania, Serbia, Croazia e Ungheria.
0: Si corre.
1: Quindi questa sera, lunedì 7 settembre, Piazza Vinicio Dalla Vecchia, ore 21, live at Weekend Rock. Ricordiamo che il concerto è completamente gratuito. Bravo. Ed inoltre sarà trasmesso in diretta da te, ovviamente, su Radio Easy Rock.
0: Da me.
1: Oltre che sulle nostre piattaforme social, Facebook e Instagram. Per cui vi aspettiamo numerosi per cantarle tutte sotto al palco. Keep on rocking, jammers.
0: Keep on rocking, jammers. L'ha detto The White Tape, il signor The White Tape, Nico Vento, che poi è il frontman della tribute, band ambassador di Radio Easy Rock, la tribute dei Pearl Jam, ovviamente. Quindi le canteremo tutte sotto il palco, oppure anche nella nostra postazione, visto che ci saremo noi in pole position questa sera a trasmettere per voi, per chi purtroppo non potrà ascoltare dal vivo il concerto. Quindi una bella serata dedicata ai Pearl Jam. Quindi non dovete mancare, miracolo, non dovete mancare, miracolo, non mancate, siate numerosi, copiosi. Sono le 7:21 minuti, qualcuno si sta svegliando? Allora questa canzone te la dedico, amico. Apri timidamente gli occhi, c'è Kid Rock.

Le 7:29 minuti, Radio Easy Rock con gli Smash Mouth, Walking on the Sun. Buongiorno, buongiorno, il sole splende alto di già ed è una bella giornata, un bel inizio di settimana, perché è molto importante iniziare così, con il sole in faccia. Adesso la nuova dei Fontaines D.C., Marianne.

0: Dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 14, su Radio Easy Rock, The Spaghetti Accident, con Domi Grande. La tua pausa è rock.
1: Radio Easy Rock.
2: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
4: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
3: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
5: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Ottimo!
5: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
6: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
5: Capisci perché ti ho sposato.
6: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
7: Iperceramica.
1: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

La droga, la droga, l'amore è la droga. Roxy Music, Love is the Drug, e sebbene fosse stata inizialmente concepita come una traccia molto molto lenta e sognante, ecco, il pezzo ha subito un radicale, diciamo una radicale metamorfosi in studio, diventando poi anche un pezzo molto molto dance rock, come avete sentito, molto frenetico e ritmato, scelta che poi ne ha decretato il successo internazionale, portandola addirittura ai vertici delle classifiche nel Regno Unito e negli Stati Uniti. Qui c'erano i due Brian che insomma ci davano dentro, no? Ferri e Brian Eno. C'era ancora Brian Eno? Sì, c'era ancora Brian. Era lui alle tastiere, mi sembra, no? Nel 75 c'era, militava prima di abbandonare il rock and roll. No, a me fa ridere Brian Eno, perché ha militato, ha fatto rock fino a un certo punto, poi ha detto basta, il rock and roll è morto, e ha cominciato a produrre gli album rock degli anni 80 più importanti della storia. Basti pensare a U2, basti pensare a tanti altri artisti, insomma. Molto molto coerente anche Brian Eno.

0: Bridget calls me baby, I can't take the sound out of the sky. Era carina perché ci riportava anche un po' le sonorità così romantic degli anni Ottanta. Bentrovati, buongiorno da Nino Carollo, siete su
1: Radio Easy Rock.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 12 settembre vieni a scoprire al Famila il nostro grande sottocosto.
5: Famila, con noi sei in famiglia.
6: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore.
7: Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
8: Al ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104.
9: Seguici sui social e Già che ci sei, prenota!
10: Quest'anno con il tuo 5 per 1000 aiuterai concretamente la ricerca e tutti i nostri piccoli pazienti. Scrivi il codice fiscale dell'ospedale materno infantile Burlo Garofolo nella casella del finanziamento della ricerca sanitaria. Lo trovi sul sito burlo.trieste.it.
11: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.

Boss, mancano 7 minuti alle 8, siete con Nino Carollo, Radio Easy Rock e ovviamente di Alarm Rock Show. Attenzione, attenzione, tra poco le news. Prima però sentirei anche la nuova canzone dei Greta Van Fleet, So You Stand.

0: Questo è, questo è The Alarm Rock Show su Radio Easy Rock.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru.
3: Radio Easy Rock News.
4: In Germania l'ultradestra dell'AfD trionfa nel voto in Sassonia, è oltre il 44% ma senza la maggioranza assoluta. Un risultato storico, il cancelliere Merz si deve dimettere, dice la leader del partito, Alice Weidel. Si dimezza la CDU, ora al 18%, crollano gli altri partiti. Preoccupazione a Bruxelles per l'avanzata dell'estrema destra. Salvini e Vannacci salutano la vittoria dell'AfD, pessima notizia invece per l'altro vicepremier Tajani. Terminata a Kiev la missione di Witkoff e Kushner, reduci dall'incontro con Putin a Mosca. Gli inviati di Trump intravedono spiragli di trattativa. Zelensky precisa, le questioni territoriali vanno discusse tra leader. Kimi Antonelli, il re della Formula 1, dall'ultimo posto in griglia al trionfo a Monza, dove un italiano non vinceva da 60 anni, la sua gioia.
5: Incredibile, non so più cosa dire, sto ancora cercando di realizzare quello che è successo, però credo che sì, questa è la giornata finora più bella della mia vita e è una giornata che ricorderò per sempre.
4: È tutto da Nicola De Muro.
6: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
7: Life can be easy, life can be rock. Radio Easy Rock.

0: ci fermiamo solo per un pit stop.
1: Radio Easy Rock.
2: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio l'idropulitrice a 9 reverberi, 120 bar, 1700 watt, portata a 390 litri ora con lavapatio e a soli 79,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da €21.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Ottimo!
5: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
6: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
5: Capisci perché ti ho sposato.
6: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
7: Iperceramica.
0: Il rock non si ferma mai. Radio Easy Rock non stop.

0: so, Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
4: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 12 settembre vieni a scoprire al Famila il nostro grande sottocosto.
5: Famila, con noi sei in famiglia.
6: Ecco, è successo. E ora che si fa?
7: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
4: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
8: Chi sceglie Industrial Cars sa di poter contare su un partner per il proprio business.
9: Industrial Cars è consulenza e vendita.
8: Industrial Cars è assistenza e affidabilità.
9: È centro usato di qualità e noleggio.
8: È magazzino ricambi originali e un network di officine autorizzate.
9: Industrial Cars, l'eccellenza per il trasporto industriale pesante, medio e veicoli commerciali.
8: Scopri Industrial Cars nelle nostre sedi o su industrialcars.it.
10: Ingresso gratuito per Italian Bike Week dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbia d'Oro. Scopri il programma su italianbikeweek.net. Media Partner Radio Easy Rock.
11: Al ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104.
12: Seguici sui social e Già che ci sei, prenota!
13: Quest'anno con il tuo 5 per 1000 aiuterai concretamente la ricerca e tutti i nostri piccoli pazienti. Scrivi il codice fiscale dell'ospedale materno infantile Burlo Garofolo nella casella del finanziamento della ricerca sanitaria. Lo trovi sul sito burlo.trieste.it.
14: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.

Domani avranno ancora di più gli occhi puntati addosso gli AC/DC quando saranno in concerto in quel di St. Louis in Missouri. Perché dico questo? Perché loro sapete che sono in tour ormai da più di 2 anni e nella serata di domani ad aprire il loro concerto ci saranno i Foo Fighters. Beh, insomma, la notizia non è nuova, si sa già da un paio di settimane, e pensate che i Foo Fighters a loro volta sono in tour, lo sappiamo, ma hanno sospeso il loro tour per poter fare questa cosa. Il tutto è nato dall'impossibilità dei Pretty Reckless, che accompagnano ormai gli AC/DC in concerto, in tour da un paio d'anni, insomma, in maniera stabile, di esserci. In quella serata non potevano esserci. Proposta: venite voi, i Foo Fighters, figurati, hanno detto, ma certo che arriviamo, è il sogno di una vita che si avvera, soprattutto per Dave Grohl, che è cresciuto praticamente, possiamo dire, a pane dei AC/DC. L'ha detto proprio in più occasioni, ha detto che a 8 anni ha visto un video di un loro concerto e ha detto, beh, da grande voglio fare quel lavoro lì, voglio fare quella cosa lì, che poi chiamarlo lavoro, no, cioè, è proprio la passione. Jack White.

A tutti gli effetti una delle più belle ballate rock di sempre, questa Nothing Else Matters dei Metallica. 13:31 minuti, siete su Radio Easy Rock, ancora una buona giornata, buon lunedì Easy Rocker. So che siete lì un po' a rilento perché tutti pensavano che fosse la scorsa settimana, secondo me, quella della ripartenza, invece in realtà è questa. Ce ne siamo accorti tutti quanti, no? Un po' di traffico in più, gente che insomma fa un po' fatica ad ingranare, da? Ci siamo noi, tranquilli, ci siamo noi, mettetevi il cuore tranquillo perché ci siamo noi di Radio Easy Rock a darvi l'energia giusta. Parlando di energia, i Royal Blood non peccano, non gli manca proprio assolutamente, i due ragazzi sono fortissimi, si chiamano Mike Kerr e Ben Thatcher, e che cosa hanno combinato? Sono andati al Festival di Reading, che è uno dei più importanti festival musicali del Regno Unito. Non avevano detto niente a nessuno e ti hanno piazzato lì un bel concerto, tra l'altro neanche la sera, di pomeriggio, quindi la gente è rimasta a bocca aperta e hanno detto e questi qui come mai? Beh, sono andati lì perché stavano facendo una serie di concerti test, l'hanno anche detto intervistati, ha detto siamo rimasti un paio d'anni fermi, ok, 2 anni di inattività e adesso finalmente torniamo a suonare, e però avevamo bisogno anche noi di ricarburare, come se uno non, come dire, dimenticasse. Vabbè, scusa, sorrido perché quando le rockstar dicono queste cose fa ridere perché suonano sempre, però vabbè, davanti al pubblico. In realtà poi loro avevano fatto anche una serie di concerti in piccoli locali, ok, proprio per testare la musica nuova del nuovo album che si intitola Dead Company e uscirà il 13 novembre. Il primo singolo è questa cosina qui che è partita in sottofondo, 10 over 10, Royal Blood, Radio Easy Rock.

0: batteria e chitarre come non ci fosse un domani, erano Royal Blood. Radio Easy
1: Rock. Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
2: Con Visioner di Radio Easy Rock il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
1: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
5: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
4: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
6: Radio Easy Rock. The most beautiful music ever.

Il 1987 con i Cure e questa meravigliosa Why Can I Be You. Bene, io vi riconduco a oggi, a questo 7 di settembre, lunedì, perché questa sera ripartiamo a tutti gli effetti con, diciamo, quelli che sono i nostri punti fermi. Uno dei punti fermi è portare le nostre band ambassador o a suonare direttamente nei nostri studi o direttamente davanti al pubblico e poi farvi sentire tutto attraverso Radio Easy Rock. Ed è quello che succederà proprio questa sera a partire dalle 21, quando Radio Easy Rock sarà in diretta dal Weekend Rock a Peraloro di Vigonza in provincia di Padova con il live dei The White Tape, che sono una meravigliosa cover band dei Pearl Jam, una delle band ambassador anche di Radio Easy Rock. E quindi, insomma, vi diamo questa seratina veramente top per, insomma, stare insieme a partire dalle 21, però con la musica dal vivo. E invece ora si va in California, sì, la California con tutti i suoi miti, compresi i Red Hot Chili Peppers.

0: I Kings of Leon, che sono passati tra l'altro in concerto in Italia tra le band che insomma quest'anno hanno deciso di venire nel nostro paese.
1: Radio Easy Rock.

0: ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104.
1: Seguici sui social e Già che ci sei, prenota!
2: Quest'anno con il tuo 5 per 1000 aiuterai concretamente la ricerca e tutti i nostri piccoli pazienti. Scrivi il codice fiscale dell'ospedale materno infantile Burlo Garofolo nella casella del finanziamento della ricerca sanitaria. Lo trovi sul sito burlo.trieste.it.
3: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.
4: Sotto costo AEO, la signora l'ha già detto tutti.
2: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sotto costo. Ad esempio, olio extravergine Colavita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
4: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino. AEO, il meglio vicino a te.
5: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi? Scegli Sensitive. Pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive. La carta igienica che ti coccola.
6: Ingresso gratuito per Italian Bike Week. Dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbia d'Oro. Scopri il programma su italianbikequick.net. Media Partner. Radio Easy Rock.

La versione di Mrs. Robinson di Lemonheads nel 1992 è un po' spiazzante per chi era abituato a quella di insomma Simon & Garfunkel. Noi ci salutiamo, lo sapete Easy Rocker? Sì sì, ci salutiamo perché è arrivato il momento, però si torna insieme domani a partire da mezzogiorno, il nostro Vespaghetti Accident, due ore in compagnia. Da Domi Grande buona giornata all'ascolto di Radio Easy Rock, non mollateci, non ve ne pentirete. La nuova di Fountains DC, Marianne.

0: Radio Easy Rock.
1: Un saluto e bentrovati agli amici di Radio Easy Rock da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore contesto in gran parte stabile sulle pianure del Triveneto. Avremo invece della nuvolosità in graduale aumento sulle zone montuose con la possibilità di qualche rovescio. E nella giornata di martedì l'alta pressione sarà dominante, favorirà tempo stabile ed ampiamente assolato. Solo qualche locale goccia di pioggia verso sera sui rilievi del Trentino Alto Adige. Il caldo si farà ancora sentire su tutto il Triveneto. Le temperature massime diurne saranno in generale comprese fra i 30 e i 36 gradi, con valori più elevati sulle zone di pianura. Vi anticipo poi che mercoledì transiterà una perturbazione atlantica che porterà dei fenomeni diffusi localmente intensi ed un calo netto delle temperature. Dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
0: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Sotto costo è O. La signora l'ha già detto tutti.
1: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sotto costo. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da EO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
0: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
1: Fai la spesa al Tulipano e ricevi un buono sconto da 10 euro spendibile nel reparto igiene persona, detersivi e pulizia a casa. Il Tulipano, lo specialista di bellezza per te e la tua casa.
6: Chi sceglie Industrial Cars sa di poter contare su un partner per il proprio business.
7: Industrial Cars è consulenza e vendita.
6: Industrial Cars è assistenza e affidabilità.
7: È centro usato di qualità e noleggio.
6: È magazzino ricambi originali e un network di officine autorizzate.
7: Industrial Cars, l'eccellenza per il trasporto industriale pesante, medio e veicoli commerciali.
6: Scopri Industrial Cars nelle nostre sedi o su industrialcars.it.
1: Quest'anno con il tuo 5 per 1000 aiuterai concretamente la ricerca e tutti i nostri piccoli pazienti. Scrivi il codice fiscale dell'ospedale materno infantile Burlo Garofolo nella casella del finanziamento della ricerca sanitaria. Lo trovi sul sito burlo.trieste.it.
8: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.
9: Al ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104.
10: Seguici sui social e Già che ci sei. Prenota!

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati ad un nuovo appuntamento. A causa del traffico tipico di questa fascia oraria, sulla A4 Venezia-Trieste code alla barriera di Trieste-Lisert in direzione Venezia e sulla tangenziale di Mestre incolonnamenti per lo stesso motivo in direzione Milano tra rotatoria Miranese e Marghera. Inoltre si segnalano incolonnamenti in uscita allo svincolo di Portogruaro sulla A28 Portogruaro-Conegliano per i mezzi provenienti da Conegliano. Per lavori notturni, dalle ore 21.30 alle ore 5.30 del mattino successivo, nelle notti di lunedì 7, martedì 8 e mercoledì 9 settembre, sulla tangenziale di Mestre verrà chiuso lo svincolo di entrata di Mira Oriago in direzione Trieste per attività di manutenzione delle barriere stradali. Sulla A4 Brescia-Padova, dalle ore 21 di questa sera, 7 settembre, alle 6 di domattina, chiuderà lo svincolo di entrata di Vicenza Est in direzione Venezia. Dalle ore 21 di domani, martedì 8 settembre, alle ore 6 del mattino successivo, chiuderà lo svincolo di entrata di Grisignano in direzione Milano. E nella stessa fascia oraria, chiuderà l'innesto tra la Pedemontana Veneta e la A4 ai mezzi provenienti da Treviso in direzione Venezia. Ancora per lavori, in questo caso per attività di ispezione dei manufatti, domani, martedì 8 settembre, tra le ore 10 e le ore 12, verrà chiuso lo svincolo tra il raccordo Marco Polo in direzione Belluno e la tangenziale di Mestre in direzione Milano. Vi ricordiamo, in chiusura, che è possibile scaricare gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Radio Easy Rock. Drive time. Turn up the volume. Travel with us.

The Chili Peppers e la loro Fortune Faded alle 18 da 22 minuti in questo lunedì 7 settembre 2026. Oh, le ragazze qui sanno quello che vogliono, le Warning, già ne abbiamo parlato tante volte di queste ragazze che davvero sono riuscite a fare una gavetta fulminante, e adesso il 28 agosto hanno pubblicato anche il quinto album. Non solo, il 9, il 10 e l'11 settembre hanno in previsione tre concerti consecutivi che però sono già sold out e saranno al Fonda Theater di Los Angeles. Intervistate hanno detto che non riuscivano a crederci, ma effettivamente pare che insomma le cose stiano andando decisamente bene. Nuovo

I Kings of Leon, quelli di Waste Moment. 10 anni sono passati da questa canzone, tanta roba. Era il 2016. A volte uno si volta e non capisce come i mesi, gli anni passino con una velocità assoluta. Anyway, sono le 18 da 26 minuti, siete su Radio Easy Rock. Vi avevo annunciato molte novità ed effettivamente eccone qui un'altra. Questi mi piacciono un sacco, si chiamano Help Alive, nuovo singolo.

0: E un po' di strada l'abbiamo fatta anche con loro, i Jet, quelli di Roll Over DJ.
1: Da lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9 su Radio Easy Rock, The Alarm Rock Show con Nino Carollo. La sveglia è rock.
2: Radio Easy Rock. Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
3: No! Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
1: Radio Easy Rock presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
3: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
1: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Radio Easy Rock, da inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

Maglietta bianca, jeans, chitarra, il gioco è fatto. Il boss Bruce Springsteen, Dancing in the Dark, tra le altre cose pare che i suoi ultimi live diventeranno un docufilm. E te pareva. Ci hanno preso gusto, dai. Non sarà un film, invece, ma la vera realtà nuda e cruda, quella che vivremo questa sera, sì signore, per una nuova puntata di Radio Easy Rock Live. Ve l'avevo detto che questo autunno partivamo col botto e lo facciamo assolutamente in diretta dal Weekend Rock di Perarolo di Vigonza, dove ci sarà il live di una delle nostre band ambassador, ovvero The White Tape. Loro, sapete, sono una Pearl Jam tribute band. Noi ci saremo nella personcina educata, bella ed esile di Nino Carollo, che appunto vi farà ascoltare tutto il live di The White Tape, e poi naturalmente tra un brano e l'altro qualche parolina, qualche storia, insomma non ve lo perdete. Si parte alle 21, loro sono lì, ma voi lo ascoltate anche in diretta qui su Radio Easy Rock, dove adesso ci sono loro, The Green Day, I'm Never Gonna R.I.P.

0: anno con il tuo 5 per 1000 aiuterai concretamente la ricerca e tutti i nostri piccoli pazienti. Scrivi il codice fiscale dell'ospedale materno infantile Burlo Garofolo nella casella del finanziamento della ricerca sanitaria. Lo trovi sul sito burlo.trieste.it.
1: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.
2: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 12 settembre vieni a scoprire al Famila il nostro grande sottocosto.
3: Famila, con noi sei in famiglia.
4: Ecco, è successo. E ora che si fa?
5: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
2: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
6: Detergente bio. Intimo delicato. Seta sulla pelle. E poi... ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
7: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
8: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
7: E su bissolocasa.com.
9: Chi sceglie Industrial Cars sa di poter contare su un partner per il proprio business.
10: Industrial Cars è consulenza e vendita.
9: Industrial Cars è assistenza e affidabilità.
10: È centro usato di qualità e noleggio.
9: È magazzino ricambi originali e un network di officine autorizzate.
10: Industrial Cars, l'eccellenza per il trasporto industriale pesante, medio e veicoli commerciali.
9: Scopri Industrial Cars nelle nostre sedi o su industrialcars.it.

rock and roll. The Sex Pistols, God Save the Queen, anzi, visto che c'è, Dio salvi pure il rock and roll e magari anche la birra doppio malto. E siccome potrebbero venirmi in mente un mucchio di cose da salvare, ho deciso che ne riparliamo domani, perché per oggi la nostra Highway to Rock è arrivata al capolinea, la prima della nuova stagione, la prima della settimana in questo lunedì 7 di settembre 2026. Chissà perché mi veniva da dire dicembre, ma calma, c'è, cioè, una cosa alla volta, voglio dire, una cosa alla volta. Io sono Claudia Valentini, voi siete su Radio Easy Rock, l'appuntamento è per domani a partire dalle 16 per fare un altro po' di strada insieme, come sempre all'insegna della musica che ci contraddistingue, ovvero il nostro Easy Rock. Adesso però una capatina in Irlanda, andiamo a trovare i Cranberries, questa è Zombie.

0: Drive Time. Alza il volume. Facciamo un po' di strada insieme.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru.
3: Piazza Affari chiude guadagnando un quarto di punto, ancora in lieve rialzo le quotazioni internazionali di petrolio in una giornata in cui il Ministero delle Imprese ha rilevato l'ennesimo aumento alle pompe di benzina, in media oltre i 2 euro al litro. Nel secondo trimestre il PIL in Eurolandia è aumentato dello 0,6% rispetto al primo e dell'1,2% su base annua. Nell'intera Unione Europea l'aumento è stato rispettivamente dello 0,7% e dell'1,4%. Italia fanalino di coda col più 0,2% congiunturale e più 1% annuo. Tra Italia e Belgio c'è una cooperazione strettissima, ma si può fare ancora di più, specie nella difesa, ha detto la Premier Meloni.
4: Sono rapporti particolarmente floridi. Nel 2025 il nostro interscambio è cresciuto ancora rispetto al 2024, ha superato i 46,5 miliardi di euro. In Belgio operano oltre 300 imprese italiane, sono attivi molti grandi gruppi industriali.
3: Alle 21 di stasera scatta nuovo sciopero ferroviario di 24 ore indetto da alcune sigle di base. Per i trasporti regionali saranno garantiti i servizi essenziali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. È tutto, buona serata da Marco Mancini.
5: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
6: Radio Easy Rock. Meteo.
7: Un saluto e bentrovati agli amici di Radio Easy Rock da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore contesto in gran parte stabile sulle pianure del Triveneto. Avremo invece della nuvolosità in graduale aumento sulle zone montuose con la possibilità di qualche rovescio. E nella giornata di martedì l'alta pressione sarà dominante, favorirà tempo stabile ed ampiamente assolato. Solo qualche locale goccia di pioggia verso sera sui rilievi del Trentino Alto Adige. Il caldo si farà ancora sentire su tutto il Triveneto. Le temperature massime diurne saranno in generale comprese fra i 30 e i 36 gradi, con valori più elevati sulle zone di pianura. Vi anticipo poi che mercoledì transiterà una perturbazione atlantica che porterà dei fenomeni diffusi localmente intensi ed un calo netto delle temperature. Dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
5: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
6: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.